Io posso amare totalmente solo, totatus iac strannus, una verità.